0: Uno guarda poni, è un ragno, ma c'è un ragno, c'è un stosca. Del tosno, del mondino, è un questo terreno, un cito del qualunque può spernare altro, qualunque comune, una squadra questa, e un sudeno, una squadra. Un cimone mi dice, un bene se non si dica a noi, c'è un cacciuto su molte cante con noi, a noi, cacciuto su molte, un bene ci sperate, un cacciuto che mi andava, con le vecchie tre giacche di Padmo, le noi, non ha le cogna. E con le squadre, non ha le minato, questo è Padmo, ha le
1: Tunuskamadan, Tunuskamadan, Mitsabu, Windona, Tinda Hatin, Nutsa, Nino, Tatuda, Mohoe, then the Gong, and Gospan, Gosput, and Noispanata, three the Dutney, the way the Detta, the Behuti Huta, a Gatanuskamadan, Mimithuay, Skinata, the Munizink, the Cat, the Pasmunda. Agony, could meet begin, Munas, Etik Stetniam, Tabon, Nick, Capmandas, David, Plus. On a du temps pour une chanson, Pnachoui. Nous sommes Frédéric Pnachoui.